Where'd you go? Where'd you go? When I got sad, where'd you go?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Buon pomeriggio in questo sabato 25 luglio, parlare Francesco Bibone, questa è Radio Start e stiamo per iniziare Dica 33 Focus, l'approfondimento del nostro album della settimana attraverso la lettura di recensioni sia tratte dal web che dalla carta stampata.

Dica 33 Focus è appunto il proseguimento di una striscia quotidiana che si chiama Dica 33, che va in onda tutta la settimana dal lunedì al venerdì alle 15:30, quando vi facciamo ascoltare 3 o 4 tracce solitamente del disco prescelto, ma senza alcuna presentazione, soltanto con un jingle in apertura ed uno in chiusura. Le parole le riserviamo appunto al sabato e poi nella replica della domenica mattina alle 8:30. In mezz'ora circa, o volte 45 minuti, cerchiamo appunto di focalizzare un disco che ci è piaciuto e che ha convinto la maggior parte del nostro team musicale. In questo caso il nuovo album della settimana di Radio Start è il nuovo disco degli Yard Act, ovvero sia You're Gonna Need a Little Music, ed era il 7 maggio quando è stato rilasciato il primo singolo, ovvero Redeemer.

E questa era Redeemer, primo singolo pubblicato lo scorso 7 maggio, primo segno dell'arrivo del nuovo album per gli Yard Act, la band di Leeds, giunta

Arrivato dopo poco più di 2 anni dal precedente Where's My Utopia, questo nuovo You're Gonna Need a Little Music, titolo che ci piace tantissimo, è stato registrato tra Los Angeles e la loro Leeds e li ha visti lavorare insieme a Justin Madel Johnson, bassista di Nine Inch Nails. Inoltre, per la prima volta la band inglese ha realizzato un album suonando tutti insieme nella stessa stanza. Il frontman James Smith racconta che il disco proviene da un periodo di 4-5 mesi ininterrotti di creatività, dove sono uscite 40 o 50 canzoni, poi ridotte a 11, dandogli un senso di libertà. E aggiunge: mi è sembrato tutto ciò che avevo sempre desiderato dell'essere in una band. La opening track, Empty Pledges, ci porta in un mondo piuttosto cupo, dove convivono percussioni fragorose, piano e rumorosi panorami sonori pieni di ansia e dei toni più duri rispetto a ciò che il gruppo dello Yorkshire ci aveva abituato in passato. La successiva New Beginnings invece ha tutto un altro colore, con un inizio che può ricordare perfino i Beatles, per poi sfociare in un ottimo coro che non avrebbe sicuramente sfigurato in qualche album dei tempi del Britpop. You're Gonna Need a Little Music, title track del disco, da una parte vede una voce profonda ed estremamente tranquilla di Smith, mentre dall'altra ti lascia quella bella sensazione dancey, disegnata tra piano, percussioni e qualche synth, che ci regala una voglia di muoverci, ma allo stesso tempo sa come rilassare l'ascoltatore. Poi andiamo un po' avanti, la chiusura con Over the Barrel ci regala un piano delicato insieme a una voce profonda ed intensa, prima di lanciarsi in un coro decisamente poppy con esplosive e divertenti chitarre indie rock, e dopo una dose di rumore arriva anche la sorprendente parte finale a cappella. Insomma, un album davvero interessante, molto variegato da esplorare in ogni sua sfaccettatura, che dimostra come la formazione inglese sappia sempre trovare nuovi spunti per rimanere interessante per se stessa e per i suoi fan. Un'altra sfida vinta a mani basse dagli Yard Act. Queste le parole di Antonio Paolo Zucchelli su Indie for Bunnies. Visto che l'abbiamo citata proprio pochi istanti fa, andiamo ad ascoltarci la seconda traccia dell'album, nonché anche il secondo singolo estratto. Era il 23 giugno quando è stato pubblicato questo brano dal titolo New Beginnings.

yourself of sin. Resist the urge to grin. Spend your winnings

0: questa è New Beginnings, il secondo singolo a essere pubblicato prima della pubblicazione di tutto l'album dei Yard Act, album che si intitola You're Gonna Need a Little Music, il nostro album della settimana che stiamo raccontando e celebrando qui su Radio Starting di 33 Focus con Francesco Bibone alla voce. Continuiamo a leggervi una recensione tratta dal web, in questo caso dal sito Il Cibicida, con la firma di Emanuele Brunetto, che scrive così. Dal post-punk secco e ruvido di The Overload, il loro esordio targato 2022, che gli era anche valso una candidatura al Mercury Prize, alle vene sintetiche ai confini della disco di Where's My Utopia del 2024, l'ancora breve percorso degli Yard Act è stato caratterizzato fin dall'inizio da una certa abilità dei quattro di Leeds di tenersi stabilmente in piedi nonostante le loro teste e i loro corpi viaggino a velocità piuttosto sostenute. Non si fermano un attimo praticamente da quando sono nati come band e nuovamente a distanza di 2 anni rieccoli con questo You're Gonna Need a Little Music, il loro terzo lavoro in studio. L'approccio più marcatamente lo-fi sperimentale dei primi 2 capitoli della saga Yard Act viene qui un po' meno, in favore di una marea di incisioni sovrapposte, di un evidentemente maggiore lavoro in sede di produzione affidato a Justin Middle Johnson, già al lavoro in passato con Beck e Wolf Ellis, giusto per dirne un paio, e di conseguenza dell'ennesima variazione su un tema che James Smith e i suoi dimostrano di saper padroneggiare divinamente. Incredibilmente il gancio più netto con i primi 2 lavori, gli Yard Act, ce lo hanno spiattellato subito con il primo estratto Redeemer, ma anche un po' Thrill of the Chase, che ha più di qualcosa della title track del debut. Scelto come tale questo Redeemer come primo singolo probabilmente per questo motivo, ma è per l'appunto solo una mano tesa ad un passato che, nonostante sia vicino nel tempo, per il resto non ci ha lasciato troppi strascichi. Le elucubrazioni Heart di Fiction sono un esempio concreto di quanto abbiamo detto, così come Kilo Fob Rock, un rock and roll 2.0 che durante i concerti della band diventerà sicuramente un highlight imperdibile. La title track invece è la quota new wave che gli Yard Act hanno costantemente maneggiato con cura. Il pianoforte gira che è un piacere, una gioia per le orecchie, uno di quei momenti che la band ha sempre saputo gestire al meglio, in cui incontrano in gran segreto il pop per tirarne fuori un innesto perfetto. Per il resto, il valore aggiunto della band resta sempre l'eccentricità controllata di James Smith, lo è dal vivo ma lo è anche in studio, e quindi anche in questo nuovo album la sua voce e i suoi testi trasudano ancora una volta rabbia e sarcasmo. A tal proposito date un occhio alla luridiana Janie Said, con un coinvolgimento che non è facile trovare altrove. Vedi l'arrembante incipit affidato a Empty Pages o Tall Tales, in cui lambisce persino lo spoken, aggravato com'è dal groove che sta dietro al pezzo, oppure la conclusiva Over the Barrel, in cui si fa greve come fosse quella di un crooner su uno sfondo fancheggiante. Meno sbarazzino del precedente Where's My Utopia, le tonalità qui sono decisamente più cupe, ma più levigato e rotondo di The Overload. You're Gonna Need a Little Music continua a tracciare la strada di una band che ha quella luccicanza che qualsiasi appassionato di musica cerca per tutta la vita, come fosse un Eldorado. Una rotondità che, se all'inizio può lasciare un pizzico interdetti, alla fine, prese rapidamente le misure, diventa un nuovo termine di paragone nel frastagliato universo del neo post-punk, in cui gli Yard Act fanno giustamente e magnificamente parte, riconoscibili come pochi altri all'interno di un calderone variopinto in cui non tutto è sempre cucinato alla perfezione come dalle parti di questi 4 ragazzi inglesi. Io sono perfettamente d'accordo e lancio la title track You're Gonna Need a Little Music, Yard Act, qui su Radio Start.
1: We were on this long drive.

what's wrong with a little action?

0: questo era il title track del nuovo album di Hard Act, album che stiamo raccontando qui su Radio Start in DK33 Focus, che è l'approfondimento di quello che è stato per noi l'album della settimana. Chiaramente la settimana si sta concludendo, sono usciti già ieri venerdì i nuovi album che stiamo ascoltando, giudicando, e lunedì li troverete nella rubrica DK33 alle 15. Ebbene, passiamo sulla carta stampata, l'ultimo rumore in copertina a I Clash, il numero doppio di d'estate, un classico dell'editoria italiana, a firma della bravissima Letizia Bognanni c'è questa recensione che scrive così: gli Hard Act sono tornati, sempre incazzati quanto basta, e se nel disco precedente cercavano un'utopia, qui affrontano la realtà senza mezzi termini, parlando di come l'individualismo ci abbia portato nel mondo moderno a chiederci se esiste ancora una realtà condivisa, dato che ormai ognuno crede a ciò che vuole. Tutto questo tra virgolette, perché sono parole appunto di Hard Act. Di condiviso umano c'è sicuramente il modo in cui l'album è stato realizzato, con i quattro ed il produttore tutti riuniti in studio a Leeds e a Los Angeles dopo due laptop records, e si avverte nella qualità quasi live che dà ancora più senso al messaggio che a volte tutto quello che ti serve è un po' di musica. E la title track che abbiamo appena ascoltato era sicuramente significativa in tal senso. Comunque continuiamo ancora l'ascolto di questo disco. La traccia che abbiamo scelto adesso è Jenny Said, loro sono Hard Act.
1: They say East Berlin's too cold and all the hip kids are off to Lisbon, but I've just been in Friedrichshain again. It's fine, still happening. Had plans with an old flame Janie down this vegan pizzeria to fill the other in on the year just been and what the future holds from here. And when we're talking of the future, it's always love, life or career. I guess the second of these is a recent disease in regards to what humans fear. I tell her how I can't slow down, how I'm running on fumes for the boon of the band. How I'm scared all the seeds we sow won't grow if the next new tune don't land. But Janie's bigger things to be thinking than all the pointless things that I'm feeling. She just stares out the window vacant gazing as the fake cheese starts congealing. Filled the silence, tapping absent-minded on the back of the plastic chair. I lean in with a grin and ask Jane again what's really going on upstairs in there. And you want to, I add, I hate seeing her face look so sad. Still just me in a one-way conversation with the best friend that I

0: Bellissima questa Jenny Said, Yard Act, dal loro album che stiamo raccontando attraverso le recensioni della stampa specializzata qui in Diga 33 Focus su Radio Start, alla voce Francesco Pibone. Passiamo adesso al sito Humans vs Robots con la recensione a firma del bravo Giancarlo Turra, che scrive così: nell'arena pop britannica ci sono band che si trasformano in comunicatori sociali e portano con sé il respiro dei tempi mentre se ne collocano al di fuori. È l'attimo in cui l'attualità sfocia nell'universale, incarnando un anello della catena d'oro che si rigenera di continuo, dai Kings al Brexit pop. E siccome i tempi duri comportano scelte severe, da qualche annetto Albione graffia e scalcia, offrendo meccanismi ad orologeria che rivitalizzano le sinapsi. Quando pensi al giusto mezzo tra arguzia e frusta, viene subito in mente Marky Smith, vivo più che mai, e non potrebbe darsi altrimenti con questa realtà da affrontare. Meno male che qualcuno lo tratta da punto di partenza, come gli Yard Act, che esordivano nel 2022 con The Overload, e un clamore giustificato da sonorità post-punk sintonizzate sull'attualità e da una lucidissima vis polemica sgranata dal frontman James a proposito di cognome fa Smith, manco fosse un segno del destino, cucendo efficaci rap da pub a melodie vincenti. Due annetti e Where's My Utopia approdava a un'idea ispida dei Gorillaz, conservando l'anima avant pop impegnata, umanista e concreta di chi sa che da William Hogarth agli Slay for Mods è il mezzo che cambia, mai il fine. Sta lì in fondo il senso ultimo di un frullato di spigoli orecchiabili, umorismo militante e consapevolezza da intellettuale proletario che apprezzi in pieno, prestando attenzione alle parole, che come è noto sono importanti, restando oltremanica e annotazione che vale anche per un Billy Bragg, che 40 anni fa esponeva la teoria del difficile terzo album, fatidico ostacolo che i ragazzi di Leeds superano sterzando ancora con un lavoro inciso nel loro studio in presa diretta e completato in California con Justin Medal Johnson, già al fianco di Beck. Avendo due predecessori ai quali rispondere, l'esito fonde l'umore beffardo del debutto con le policromie di Where's My Utopia, in qualcosa di diverso dalla somma degli elementi, qualcosa che, confermando talento e personalità, è tagliente e minaccioso. Redeemer, una Empty Pages da Duke maturo, poi fa rimanere Danza e Militanza, Fiction, una title track che invoca il remix, immerge Blair nel vetriolo dei Fall tramite gli Arctic Monkeys, Over the Ballet, Kilophobe Rock, Thrill of the Chase, e medita tenendosi stretto il groove, Jenny Said, che abbiamo appena ascoltato, e infine rivernicia Ray Davis omaggiando gli XTC in Tall Tales e Talky People, e per l'appunto Back in New Beginnings. Insomma, tre tiri in porta, tre gol da fuori classe, complimenti. Queste le parole di Giancarlo Turra su Humans vs Robots, e noi ci andiamo ad ascoltare ancora una traccia, l'ultima per questo Diga 33 Focus di sabato 25 luglio, protagonisti appunto gli Yard Act e il loro album You're Gonna Need a Little Music. Ascoltiamoci Fiction.
1: Fiction, you cannot hide. Light that match and hit them with the truth.

sulla Daily Fiction degli Hard Act. Francesco Bibone vi saluta, questa è Radio Start. Appuntamento settimana prossima per Diga 33 Focus e intanto vi ricordiamo Notte Elettronica di Radio Start dalle 21 con Globster ai controlli. Ciao a tutti, buon ascolto.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

the gold stereo.

Ed è la notte di venerdì 24 luglio 2026, anno domini da calendario dopo Cristo, terzo millennio wagyu. È la notte di venerdì 24 luglio e insomma con una puntualità abbastanza spiazzante, ma siamo fedeli alla linea, sta partendo, sta decollando, sta salvando la nuova puntata di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, l'esclusiva del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Chiaramente l'orario è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma è importante ricordare che siamo in diretta notturna radiofonica ogni venerdì notte sulle frequenze digitali o on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. Sounds like freedom, web radio wagyu. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Come andiamo? Come state? Per noi insomma come state significa anche come quest'estate. Per noi è molto importante riascoltarvi, riabbracciarvi, risentirvi, anche se in questa forma così virtuale, ma anche nella web radio vogliamo essere poco virtuali perché sappiamo che siete in tanti. Noi al di qua del vetro ce la mettiamo davvero tutta per regalarvi le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte e non solo. Così come sono tante le vibes che ci regala il grandissimo reverendo, il messia, the king, Marvin Gaye, the Marvelous. Era il 21 maggio 1971 quando la Motown Records, nel pieno del vigore artistico, sfornava questo autentico capolavoro. What's Happening Brother, pubblicato nel 71 in un vinile imperdibile, Marvin Gaye, Motown Records, album strepitoso, concept album da paura contenente 9 tracce inarrivabili, ineludibili, ineluttabili, imprescindibili, irrinunciabili, che non se ne può fare a meno, wagyu. Ed è la nostra sigla d'apertura da lontano giovedì 5 ottobre 2017 quando decollava la puntata numero 0 in questa storia d'amore davvero importante. E venerdì scorso, 17 luglio, era di venerdì 17, abbiamo celebrato, abbiamo spento le 400 candeline per la 400esima puntata di Super Soul e quindi questa notte è la 401esima, 401, wagyu, davvero tanta roba. Ed è un abbraccio davvero importante quello che il sottoscritto vi irradia ovunque voi vi troviate. Sappiamo che siete in tanti. Insomma, abbracciamoci non solo virtualmente. E sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite. Stanno decollando altri 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, che il groove sia con voi sempre e con i vostri spiriti, wagyu. È ancora una notte torrida, anche se nelle ultime ore, insomma, perlomeno sulla costa adriatica, perché noi siamo in Abruzzo, Italy, soprattutto siamo in Pescara, ancora un'azione dei biancazzurri e attacca il Pescara! A parte gli scherzi, sperando che mister Antonio Boucher riesca a rifare un miracolo, qualche acquistino insomma sta arrivando, ragazzi di spessore, di prospettiva, speriamo bene, dai, Boucher è uno che sta sul pezzo. Dopo un solo anno di Serie B siamo ripiombati nell'inferno della Serie C, della Lega Pro. Proveremo sicuramente a risalire immediatamente. Ancora un'azione di bianchi azzurri e attacchi il Pescara.
Dai, speriamo bene, Wagyu. E vi dicevo, siamo nella città di Pescara, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. Costa Nostra, Wagyu. È un'altra estate molto torrida, con un caldo che è partito, insomma, abbastanza in anticipo quest'anno. Qualche grado siamo scesi per la perturbazione, per il mezzo tornado di qualche notte fa, però è un'estate molto calda con le temperature al di sopra delle medie stagionali, ma sarà sempre peggio, sarà sempre così, e appunto sarà sempre peggio, purtroppo, perché si fa molto sempre di meno, sempre troppo poco per il discorso climatico da parte del vero animale di questo pianeta, che è appunto l'uomo. Questo per introdurre anche la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, più avanti nell'andare della notte, Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario. Si parla di microclimi, appunto, di difesa del pianeta, dell'ambiente, di biodiversità, di salvaguardia del mondo animale. Perché è importante ricordare che gli ospiti, i principi, siamo noi umani del pianeta, e dovremmo specchiarci, dovremmo imparare dal mondo animale. Invece lo attacchiamo, lo massacriamo al mondo animale. E questo sarebbe ora, su questo, di davvero di finirla. Una volta per sempre, una volta per tutte. Animal House, più tardi. È un grande viaggio anche quello di questa notte, la notte di venerdì 24 luglio, in diretta radiofonica notturna. Una puntata di Super Soul che beccherete subito in replica, in registrata già questa domenica, domenica 26 luglio, dalle ore 13 in poi. La domenica, Wagyu, si pranza insieme, dalle 13 alle 16 siamo insieme a ora di pranzo. Ovunque voi vi troviate a pranzo, arriva Spartaco con voi, con la replica di Super Soul del venerdì notte precedente andato in diretta. Tutto questo in attesa poi dei podcast, scaricabili, riascoltabili direttamente dal sito, ve lo ricordo ancora una volta, www.radiostart.it. Ed è un indirizzo in rete, in internet, che vi esorto a diffondere tra i vostri contatti, amici, parenti, sui vostri social. Fateci, insomma, un po' di pubblicità. E come vi si apre l'home page, trovate subito le info, le immagini, sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco.

0: Naturalmente siamo una web radio, non siamo presenti in modo tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM come radio tradizionale, ma tanto poi è importante ricordare come il futuro della radio sarà molto presto questo web, questo in internet, questo in rete, questo con gli indirizzi fatto e da indirizzi IP. Who's willing to try? E quindi come web radio dobbiamo cercare di essere presenti sui social, quelli che vanno per la maggiore quanto basta, e quindi ci trovate su Facebook Marco Umano Wagyu, con i like per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento nei confronti appunto delle nostre proposte, delle nostre programmazioni radiofoniche H24 7 giorni su 7. Oltre che su Facebook ci trovate anche su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate ancora una volta, ve lo ripeto, dal sito, dalla rete, all'indirizzo in internet www.radiostart.it. Ci sono vari applicativi che potete scaricare gratuitamente sui vostri device, in particolar modo per i sistemi iOS ed Android. Parliamo di, vi consigliamo TuneIn, TuneIn oppure anche Radiogram, che se non ricordo male è collegato a Facebook. Live. Non vorrei dire cazzate, ma insomma il sottoscritto, per motivazioni anche molto politiche, non è presente da sempre sui social e probabilmente mai lo sarà. Ai posteri l'ardua sentenza.
1: See, let's

è un po' di anni fa, mi tornano in mente un po' questi flash, un po' di anni fa, quando per una decina d'anni collaborai con il grandissimo regista, drammaturgo William Zola, di cui il prossimo 5 settembre ricorrerà il primo anniversario della prematura scomparsa a soli 81 anni. Collaborando con lui per una decina d'anni, affrontando le opere teatrali molto impegnative di William Shakespeare, ricordo per esempio che nell'ambito del Giulio Cesare avevo un paio di ruoli, quello dell'Indovino, personaggio enigmatico, oscuro, questo mantellone nero con il volto coperto dal cappuccio, e lo spettacolo, e poi anche Trebonio, uno degli accoltellatori, dei traditori, insomma, del grande Giulio Cesare. E l'Indovino apriva lo spettacolo, provenendo da lontano, avvicinandosi verso Giulio Cesare, quasi premonitore, con la frase urlata: Cesare! Cesare! Attento alle idi di marzo!

0: Ed era il capolavoro God is Love con il controcanto in diretta di Spartaco Superauma, che il venerdì notte non manca mai, Wagyu.
1: Oh, mercy, mercy me.
0: Altro capolavoro assoluto, Mercy, Mercy Me. Ma quest'album è incredibilmente tosto.

E su questo grandissimo assolo di sax è importante ricordare, ma quanta bellezza c'è in questi solchi di questo gran vinile, ma quanta bellezza c'è. Nel lontano 1971, soltanto 55 anni fa, si produceva questa roba, Wagyu. Mamma mia che roba, tanta roba!

E solitamente salutiamo il grande Marvin Gaye con la settima traccia delle nove presenti su questo grande album da paura. Il brano, la settima traccia intitolata Right On, vi invito all'ascolto in particolar modo dell'attacco della sezione ritmica fatta di basso, congas, percussioni, batteria, su cui poi interviene svolazzando in modo etereo la magia vocale del grandissimo reverendo Marvin Gaye, The Marvelous.

9 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. E le partenze di Super Soul devono essere sempre molto importanti. Anche venerdì scorso siamo partiti con le sonorità dei Joy Division, anche perché il loro leader carismatico, il poeta, il cantante, il frontman Ian Curtis, avrebbe spento le 70 candeline pochissimi giorni fa. Ma per noi amanti della buona musica, per noi post-punk, amanti degli anni 80, 90, della new wave, di fine anni 70, di tutte quelle sonorità davvero indelebili, importantissime, Ian Curtis è sempre presente tra noi. Ma intanto ci godiamo il finale di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous. Dove torna una sezione ritmica semplicemente mostruosa, Wagyu. Eccola,

E come venerdì scorso partiamo in compagnia dei grandiosi Joy Division, Ian Curtis alla voce, She Lost Control è il brano d'apertura. Buon viaggio, boa vida, boa noite!

E da Shilas controlla Dead Soul. Dead Soul, il passo è breve, Wagyu. Joy Division. Con le versioni non proprio originali, ma sono insomma sempre tracce recuperate poi negli archivi.

inarrivabili, pazzeschi, grandiosi, davvero incredibili. Ian Curtis, Peter Hook, Bernard Summer, Stephen Morris. Il brano che ci regaliamo è intitolato Incubation. Joy Division. Tanta roba, Wagyu.

la bellissima Colony. E le partenze di Super Soul devono essere sempre molto importanti, Wagyu. Joy Division.

E all'appello questa notte non poteva mancare l'altro capolavoro, Low Will Tear Us Apart Again. I grandiosi Joy Division, inizi anni 80, Wagyu.

Ed almeno per questa notte salutiamo i grandiosi Joy Division, ma solo per questa notte, nel frattempo li salutiamo con These Days.

Ed è un grande viaggio che questa notte prosegue molto anni 80, perlomeno per il momento. Tra poco più di un quarto d'ora daremo il benvenuto al nuovo giorno e quindi daremo il benvenuto a sabato 25 luglio 2026. Intanto loro sono i Tears for Fears.

ed il nostro grande viaggio di questa notte nell'ambito di Super Soul, la nuova puntata di Super Soul. Prosegue in compagnia dei grandiosi Psychedelic Fars con il brano intitolato Sister Europe.

E dai grandiosi Bronski Beat, agli Alter Ed Image con il brano Happy Birthday. Il passo è davvero breve, Wagyu.

È già da un paio di minuti siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto in diretta sabato 25 luglio 2026, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali o un digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sentite chi sta arrivando. Simple Minds.

e ci siamo regalati anche The Stranglers. Soft Cell. Grandi capolavori degli anni 80, 90, post-punk, new wave, inizio.

E nel bello della diretta gli errori non mancano mai. Sono partiti Rax Music con Avalon, ma li facciamo partire come si deve, Wagyu.

Pensa, ma che capolavori in quegli anni! Phil Manzanera alla chitarra, il grandissimo Brian Ferry alla voce, alla poesia vocale, i grandiosi Roxy Music con Avalon. Proseguiamo questo grande viaggio di questa notte, molto anglosassone, molto anni 80, molto New England. Insomma, loro sono The Romantics, il brano intitolato Talking in Your Sleep. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E all'appello questa notte, a quest'ora della notte, non potevano mancare i grandiosi Culture Club. Loro sono Men at Work. Il brano intitolato Overkill.

Teardrop Explose, passiamo ai grandiosi Spandau Ballet Wagyu. E stiamo entrando nell'ultima ora di programmazione musicale, anche per questa notte. Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, radiostart.it, sounds like freedom.

E su queste grandi note dei Five Young Cannibals parte anche lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House per questa notte, Wagyu. Le notizie, l'unica notizia, diciamo, l'unico argomento che trattiamo questa notte ci arriva dai nostri carissimi amici del WWF Abruzzo. Parliamo degli orsi, ricordo che Spartaco ha dedicato una puntata speciale a Juan Carrito e poi ancora a sua mamma Marena, sappiamo tutti come sono andati a finire questi due magnifici esemplari di orso bruno marsicano, che è una varietà di animale, di razza, di orso, tutta solo nostra abruzzese. Perché vogliamo ricordare, è importante ricordare come lungo l'Appennino centrale vivono 81 orsi marsicani, ma resta molto grave sempre la minaccia di estinzione, presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il monitoraggio genetico finanziato con il PNRR e la stima indica una popolazione compresa tra 73 e 88 esemplari con 81 orsi censiti. Rispetto al 2014 la popolazione è stabile o in lieve crescita e il nucleo principale resta nel PNALM, il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Sono dunque stimati in 81 esemplari, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo compreso tra 73 e 88, gli orsi bruni marsicani che vivono nell'Appennino centrale e per la precisione lungo gli oltre 6.000 km quadrati dove si registra la loro presenza. E quanto emerge dalla prima rilevazione realizzata sull'intero areale di distribuzione grazie al monitoraggio genetico finanziato appunto dal PNRR. I dati pubblicati dal PNALM confermano una popolazione sostanzialmente stabile rispetto al 2014 con un lieve aumento e i primi segnali di espansione al di fuori del nucleo storico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Numeri dunque sicuramente incoraggianti ma ancora insufficienti a mettere al sicuro una sottospecie endemica che resta gravemente minacciata di estinzione. È questa la fotografia scattata nel corso della presentazione dello studio condotto grazie al campionamento genetico effettuato nell'estate scorsa 2025 che si è svolta appunto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta della più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. Il successo dell'iniziativa, si legge in una nota MASE, è frutto di una sinergia che ha coinvolto appunto il MASE, l'ISPRA e decine di enti tra cui parchi nazionali, parchi e riserve regionali, reti di monitoraggio dell'orso marsicano, regioni, carabinieri forestali, associazioni ambientaliste e i due soggetti privati aggiudicatari dei servizi tecnici di raccolta e analisi genetica degli stessi campioni biologici, l'Istituto di Ecologia Applicata e BMR Genomics. E questi importanti dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, appunto il PNALM, e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla precedente stima del 2014. Emerge la presenza di circa 16 esemplari nelle aree periferiche, a prova del processo di espansione in atto, il cui successo futuro dipenderà anche dalla protezione dei corridoi ecologici, ovvero le zone che permettono la connessione di aree idonee alla sua presenza. Così come è importante ricordare come i risultati del progetto non offrono solo un aggiornamento numerico
degli orsi presenti in Appennino e del successo degli interventi di conservazione attuati in tutti questi anni, ma anche preziose indicazioni per le future azioni di conservazione. Lo studio conferma che le aree periferiche della distribuzione dell'orso sono idonee ad ospitare una presenza stabile e abbondante, ma che il lento processo di espansione dell'areale si dovrà confrontare con la frammentazione dell'habitat, con il degrado dei pochi corridoi ecologici esistenti tra il centro e la periferia e con la necessità di assicurare forme di comportamento della presenza antropica e degli usi produttivi del territorio più rilevanti nelle aree periferiche dell'areale. In tal senso, quindi, si conferma l'importanza del coinvolgimento delle regioni, del CUFA, delle aree protette nell'attuazione del piano d'azione per l'orso marsicano, che potrà rafforzare, a partire da questi stessi risultati, l'importante attività portata avanti in tutti questi anni. Il complesso lavoro svolto deve rappresentare lo stimolo per proseguire nel monitoraggio e nell'acquisizione di conoscenze, ma soprattutto, si legge nella nota ufficiale diffusa, per un rinnovato impegno di tutte le amministrazioni territorialmente coinvolte affinché si concili lo sviluppo socio-economico delle stesse comunità locali con gli interventi per continuare a migliorare lo stato di conservazione della specie, in maniera da garantire un futuro all'orso bruno marsicano. È lo stesso, la stessa direzione del WWF Abruzzo, in una nota dichiara: dalla nuova stima di popolazione dell'orso marsicano arriva un segnale di speranza. L'associazione commenta i dati presentati al Ministero e sottolinea che ora, però, occorre intensificare gli sforzi. Dunque un segnale di speranza. Così il WWF Italia commenta la nuova stima della popolazione di orso bruno marsicano presentata nei giorni scorsi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Secondo lo studio, nell'Appennino centrale si contano oggi 81 orsi contro i 50, gli appena 50 stimati nel 2014, un incremento che, secondo l'associazione, conferma i primi risultati delle attività di conservazione e dell'espansione della specie oltre il suo areale storico. La nuova stima, elaborata grazie ai protocolli di campionamento sviluppati da ISPRA e Università La Sapienza di Roma, ha preso in considerazione anche le aree periferiche della distribuzione dell'orso, escluse dall'indagine del 2014. Così come è importante ricordare come nell'areale storico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, appunto il PNALM, e dell'area contigua, la popolazione risulta sostanzialmente stabile, passando da 51 a 56 esemplari, con una densità che gli esperti definiscono oramai prossima alla saturazione. I dati più incoraggianti arrivano invece dalle aree di espansione. Tra queste figurano la Val Roveto, la riserva regionale Monte Genzana e l'oasi WWF Gole del Sagittario nella zona di Anversa degli Abruzzi, dove sottolinea l'associazione, appunto il WWF, nell'ultimo anno le fototrappole hanno documentato la presenza di almeno 5 diversi orsi. Segnali positivi anche nel Parco Nazionale della Maiella, dove sono stati stimati 6 esemplari, così come nel complesso Simbruini, mentre nel Parco Regionale Sirente Velino e nei Monti Cicolani gli orsi censiti sono 4. Per lo stesso WWF, quindi, la crescita della popolazione dimostra che gli sforzi, appunto, di conservazione stanno dando i loro primi sperati
ed ambiti frutti, ma evidenzia anche come la sfida principale si giochi oramai fuori dalle aree protette. Migliorare la connettività ambientale e ridurre il rischio di mortalità di origine umana restano le assolute priorità, sottolinea la stessa associazione. E il WWF ricorda inoltre il contributo fornito attraverso la campagna Orso 2x50 e il progetto europeo Life Arc Prom, concluso nel 2025, che hanno puntato soprattutto sulla mitigazione del conflitto tra uomo e orso e sul coinvolgimento delle comunità locali nelle aree di recente colonizzazione. Ma le iniziative proseguiranno anche nei prossimi mesi, chiaramente. All'Oasi WWF, per esempio, Gole del Sagittario, dai nostri amici carissimi di Anversa degli Abruzzi, saranno organizzati 4 campi famiglia dedicati alla conoscenza dell'orso marsicano, mentre dal 1 al 5 agosto il tour della coesistenza uomo-orso farà tappa in 5 comuni del Parco Nazionale della Maiella, con attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini che vorranno avvicinarsi e vorranno interessarsi a queste bellissime situazioni, realtà del nostro Abruzzo verde, forte e gentile. Chiaramente concludiamo dicendo che questi risultati danno sicuramente coraggio, ma ci ricordano quanto sia ancora necessario lavorare insieme ad aree protette, istituzioni e associazioni del territorio per trasformare quella che sembrava una sfida impossibile in una vittoria storica per la conservazione dell'intera stessa biodiversità italiana, conclude appunto il nostro grande patrimonio, ente del WWF, anche e soprattutto la sezione abruzzese. Abbiamo voluto dedicare questa pagina, questa puntata di Animal House, parlando appunto dei nostri magnifici plantigradi, orsi bruni marsicani, grandiosi, bellissimi. Grazie di esistere. E si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlo per voi nell'ambito di Animal House, nell'ambito del Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show. Così parlo per voi, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

E ci siamo regalati anche i grandiosi Chemical Brothers. Lei è la grandissima Erykah Badu.

E sul binario zero di Radio Start sono arrivo i The Prodigy con il brano intitolato Diesel Power. È un grande finale di viaggio, Why You?

In questo finale di viaggio in arrivo il brano intitolato Cowboys dei Portishead. È un grande finale di viaggio, Wagyu. Sempre tanta qualità, sempre tanto groove, BPM sani e garantiti. Questo è Super Soul, questo è il venerdì notte su Radio Start.

Portishead, si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul in ordine cronologico. Avete ascoltato la puntata numero 401, 401esima puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, Sounds Like Freedom, lo Spartaco Superanima Show. Vi rimando al prossimo venerdì, quinto ed ultimo venerdì del mese di luglio del 2026, la notte di venerdì 31 luglio, Wagyu, 22.45, puntuali, si parte per altri 180 minuti di puro groove e BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni del venerdì notte. In replica poi la domenica, ora di pranzo, dalle ore 13 in poi. Chiaramente Spartaco vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, grazie per avermi scelto, ma grazie per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle good vibes della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Ha. Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Ed è così. SM Click. Yo.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea D'Ulisse. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, a cominciare dalle programmazioni settimanali, quindi i protagonisti della radio stessa, e poi anche i podcast che potete ascoltare oppure scaricare.

Vi ricordo anche che potete seguirci sui social per i più tecnologici, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma siamo anche su Twitter ed Instagram, quindi se passate da quelle parti magari seguiteci, date uno sguardo. Prima di dare spazio alla musica, però, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci non solo dal sito, ma anche in movimento grazie all'applicazione gratuita scaricabile sui vostri device preferiti, che è appunto TuneIn. Questa sera spazio musicale dedicato prevalentemente ai grandi classici della musica etnica di tutti i tempi. Allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal.

Il gigante della musica sudafricana degli ultimi tre decenni, ovvero Sipho Mabuse, classe 1951, nato e cresciuto nel township dove tra l'altro vive ancora. Questo era Jive Soweto, un pezzo classico del suo vastissimo repertorio di musica G-Jive, ed eravamo nel 1985. E così dal Sudafrica ci spostiamo dalle parti di Maputo in Mozambico. Questi sono i suoni sinuosi e rotondi di un'altra band storica, ovvero gli Eyupuru, testi in bantu e voce celestiale della grande Zena Bakar, un disco del lontano 1990 che si chiama Mama Mozambiki. Noi ascoltiamo Akatsuela, Eyupuru.

Altro mostro sacro della musica africana è Salif Keita, classe 1949, che fu allontanato dalla sua famiglia e dalla comunità perché albino, un segno di sventura nella cultura mandinga, e quindi fu costretto all'esodo. Si è recato a Bamako, dove ha suonato prima con la Super Rail Band, orchestra addetta all'intrattenimento dei viaggiatori ferroviari, e poi la splendida carriera solista a Parigi con il suo primo lavoro del lontano 1987, che si chiama Soro, dal quale abbiamo ascoltato questa splendida Kono. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22 con Andrea D'Ulisse in voce. E così, dopo le grandi emozioni regalateci da Salif Keita, ci spostiamo in terra del Niger. I suoni che arrivano appunto da questa terra con Omara Mokhtar e il suo gruppo Bombino, un gruppo che negli ultimi anni ha davvero dimostrato di essere all'altezza della situazione. Protesta politica nei confronti del Niger e del Mali, che osteggiano la minoranza Tuareg. Questo è un disco del 2009 che è anche l'esordio del gruppo Bombino. Ci ascoltiamo da Guitar from Agadez questa splendida Amidinin.

dei Tina Riwen, i veri e propri pionieri della tradizione Tamashek fin dai primi anni 2000. Questo è un album del 2006 che si chiama Amani Man. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, magari se non l'avete ancora fatto date uno sguardo e seguiteci anche sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook e anche su Twitter ed Instagram. Il nostro viaggio musicale continua adesso dai Tuareg del Mali, Tina Riwen, ci spostiamo dalle parti di Khartoum in Sudan per ascoltare quella che è stata una vera e propria istituzione della musica popolare sudanese, ovvero Abdelaziz El Mubarak, voce da tenore e testi da poeta. E poi soprattutto la sua grande band, un'icona indiscussa di questo paese anche abbastanza povero dell'Africa subsahariana. Questo è un disco raccolta degli anni 80 della celeberrima etichetta Globestyle Worldwide ed era il 1987, noi ce lo riascoltiamo, Abdelaziz El Mubarak.

0: that's it.
1: אנחנו... Protagonista indiscussa della tradizione musicale sarawi, del Sahara spagnolo, testi in Hassania, la derivazione linguistica arabo-andalusa tipica del Sahara occidentale. Una striscia di territorio, una minoranza etnica che ha subito persecuzioni e violenze dal regime marocchino fin dalla metà degli anni 70, e questo era il lamento dei profughi. La voce ovviamente splendida di Mariem Hassan. Come per incanto, il nostro viaggio musicale continua dal Sahara occidentale. Arriviamo dalle parti della Siria con un personaggio che abbiamo passato spesso in questi spazi musicali, soprattutto negli anni scorsi. Un personaggio molto sghembo che risponde al nome di Omar Suleiman, suoni con strumentazioni di fortuna ed oggetti di riciclo. Come dire electric dubke siriana a chilometro zero, Omar Suleiman.

E così dalla Siria di Omar Suleiman siamo arrivati all'Algeria di Mehdia Dab, questo virtuoso, un personaggio davvero incredibile, virtuoso dell'oud, ed è stato il primo ad elettrificarlo anche grazie a questo esordio al Fulmicotone del 2010 che si chiama Kalashnik Love, Speed Caravan, direttamente dall'Algeria.

Una manciata di minuti alle 22, noi adesso ci rilassiamo con un po' di musica, visto che abbiamo suonato davvero molto forte in questo spazio musicale di questa serata di ottobre. E lo facciamo subito con un po' di musica morbida, psichedelica, che arriva da Istanbul. Loro sono i Baba Azula.

0: trabalho.
1: É nóis.
0: É nóis, eu tô sabendo muito tempo.
1: É nóis.
0: É nóis mesmo.
1: É nóis.
0: E essa rapaziada que curte esse som.
1: É nóis.
0: Rapaziada do rap.
2: Se derrubar é penalty.
3: E allora la musica che arriva direttamente dal Brasile, come facciamo spesso in questi spazi musicali. In questo caso abbiamo ripescato un vecchio disco di Curumin, classe 1976, Stanco e Perduto, Achados en Perdidos, era il 2005. Curumin, che arriva dalla scuola di San Paolo, samba, jazz, funk, bossa nova ed hip hop. Prima di salutarvi vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, dal palinsesto settimanale alle programmazioni musicali e poi anche i podcast.

Vi invito a rimanere all'ascolto perché tra poco ci sarà Spartaco Superanima con Super Soul. Io invece vi lascio con un grande personaggio che arriva dal nord-ovest del Brasile, ovvero il maestro João Donato, un disco storico, un capolavoro artistico del 1973 che si chiama Keme Keme. E questa è Arra la Rana, pezzo che ci ammalia nella sua semplicità, una melodia a quattro note, tutte comprese in un intervallo di quarta, direi magia pura. Per quanto riguarda Glocal, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre dalle 21 alle 22 qui su Radio Start, da parte di Andrea D'Ulisse. Buon proseguimento d'ascolto con la musica di Radio Start. João Donato, Arra.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio start.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start, la tua web radio. Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filelander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.